0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

i sogni disperata e un canto lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

Disperata in inverno la notte che ci sorprende in alto, sfuma nelle mani questo sentimento, agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

La sera dei miracoli fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

solamente si ascolterà o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.